bay di lewo nangi ligi des nak sa jom ga def ligi dam di ye dora def moy def len xel ci juma ji ci touba te tanel tere yi ker am di mustafa tabaxal tere yi far yokka dar yi besalat ker gi ma ngi def uf njabot gi do gis dam ru sirat kula top lu leer

ne demel mai se borob darnde ne prima ne se tendo ma jojo demel nyandu yo.